Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza fine.

incontri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Now, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you?

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e il cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
9: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Le prime due votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
8: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
9: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
8: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux. Al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
9: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
10: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale Under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
8: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva a Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Previsioni del tempo.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto pronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
10: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Le prime due votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
9: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
10: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Ha evacuato lo stabile. Il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
9: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della presidente del consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux. Al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
10: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
11: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca nella ripresa dopo il momento momentaneo pareggio turco il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale Under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
9: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1, stai con noi.

Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva a Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
4: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez finora in svantaggio nei sondaggi punta a capitalizzare.
3: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali, il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni. Scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio, l'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
5: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
6: Una cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che al di là dei risultati i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
5: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori, sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Chivasso Centro in direzione Torino e fra Brandizzo e Settimo ancora verso Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo. Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il caos nel Golfo. Ancora in primo piano, gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi sono stati condotti soprattutto con droni, missili balistici e da crociera, ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti. Da un fronte all'altro, nella notte, alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'Oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima, lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo il canale Telegram Exile Nova Plus, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e dispacciamento lineare di Volodarsk nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. Veniamo in Italia adesso. Accise sul gasolio più alte, da oggi nessun decreto in gazzetta, il servizio della redazione.
10: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
9: Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri in Costiera Amalfitana per un turista statunitense di 22 anni rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di Furore. Il giovane si è tuffato in acqua da un'altezza di circa 30 metri impattando con una postura scorretta e riportando un taglio alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello e poi trasferito in elicottero a Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport, il calcio, è stato una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio. Doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
11: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
9: E resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina, che fa triste per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri, chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli, nuovi guai per Massimiliano Allegri, si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con quello di Rivera sale a 10 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissa, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Abbiamo terminato, più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva a Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e il cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsi, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio: un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona e fra Assito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano il traffico è rallentato per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per traffico intenso si rallenta fra Castagnito e Guarena in direzione Cuneo. Con questo è tutto, buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: vent'anni.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 10:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 2 morti con altri 9 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco con droni nella regione di Mosca da parte di Kiev. Si è trattato di uno dei più gravi attacchi con droni, ha dichiarato il governatore citato dalla TASS. Il bilancio si è aggravato dopo che i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un uomo di 71 anni sotto le macerie di un'abitazione privata a Baribino. In Medio Oriente, nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Il servizio della redazione.
6: Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
5: Veniamo in Italia adesso. È iniziata la Camera la sequenza dei voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio.
7: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
5: La Corte di Cassazione ha negato la riduzione di pena per l'ex sottosegretario all'economia e coordinatore di Forza Italia in Campania, Nicola Cosentino, che sta attualmente scontando nel carcere di Spoleto 2 condanne definitiva, 1 a 10 anni per concorso esterno in Camorra, in quanto riconosciuto colpevole di aver agevolato negli anni il clan dei Casalesi, e l'altra 4 anni per la corruzione di agenti penitenziari avvenuta mentre era sottoposto a carcerazione preventiva nel carcere di Secondigliano. Lo sport, il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, la Pulce è pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la Selezione, di cui il ragazzo di Rosario è simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin, un amichevole di nulla difficoltà perché i riflettori saranno tutti sulla Pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontrano per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentato dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme, non diventare rivali. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1, con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni, a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
2: Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno

0: il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Giornale Radio.
7: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondate, il suo equipaggio risulta disperso. Nella notte intanto Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due morti alla periferia della capitale russa. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi è in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato ieri un appello a una mobilitazione pacifica. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A renderlo noto è stato il suo editore Harper Collins, spiegando che Archer è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre, improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra. In Italia adesso, svolta nell'avvertenza Ericsson e il servizio.
8: L'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
7: Omicidio colposo commesso in cooperazione colposa, il reato contestato alle 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, residente a Orta di Atella, in provincia di Caserta, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano in via Fossa del Lupo e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. La Procura di Napoli Nord ha disposto per l'8 ottobre l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero in un capannone. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo, il servizio della redazione.
9: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
7: Lo sport, il tennis. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dougaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la 6ª partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Con Cina salgono dunque a 6 azzurri al via nel main draw. Abbiamo terminato, più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
4: Antenna 1.
10: La radio

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Udici Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo, la nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
6: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince e dallo spettro retrocessione, ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dallara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato dall'Al-Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
7: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questo è stata una partita molto positiva.
6: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
7: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
6: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi. A Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto, gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Previsioni del tempo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 12:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
5: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca nella ripresa. Dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
4: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di cui il ragazzo di Rosario è simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elia Simer ha battuto anche il francese Alexander Müller in 2-7 con il punteggio di 6-4-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
6: La radio

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Mio padre.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio. Soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume di Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un mezzo in panne è momentaneamente chiusa la statale 28 del Colle di Nava nel comune di Ceva, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per anticiparvi che per una manifestazione nel comune di Faule, dalla mezzanotte di domani fino a mercoledì 14 ottobre, saranno chiuse la provinciale 207 e la statale 663 di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Nobel per la fisica 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. L'uomo 80 anni avrebbe acquistato informazioni segrete da un ex dipendente del servizio per rivenderle nell'ambito della sua attività di consulenza. Le indagini della Procura Generale Federale sono state avviate sulla base di indizi emersi nel procedimento relativo all'imprenditrice Cristina Bloch e alla fuoriuscita di documenti dalla Cancelleria federale. Tre persone sono rimaste uccise, tre feriti in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Bazan, nel distretto municipale di Pologovsky, ha scritto il capo dell'amministrazione filorussa sul suo canale Telegram, ha causato diversi morti e feriti. In Italia, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta, anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25, il servizio della redazione.
10: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per riattivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
9: Una guida completa sul concordato preventivo biennale, dalle regole generali e benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato anche alla luce del decreto Omnibus. Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. A Bologna, nella serata di ieri, due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi. Due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma in egual modo sono in corso accertamenti. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre, da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo in provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro con due auto coinvolte. In seguito a traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Lo sport, il tennis, su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino, centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca, due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus, si contano tre morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
3: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo tre mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Gioco, set, match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di sei mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi tre mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma. Appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
3: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo. Il radiogiornale delle buone notizie, il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per la scoperta della base dell'optogenetica. Questa disciplina combina genetica e luce per accendere o spegnere con grande precisione l'attività di specifiche cellule. Nata dallo studio di una proteina presente in un'alga, la tecnica consente oggi di osservare come il cervello costruisce ricordi, emozioni e comportamenti. È ancora soprattutto uno strumento di ricerca, ma apre prospettive importanti per comprendere malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e Parkinson e alcune patologie della retina. Dall'Unione Europea arrivano nuovi investimenti per la natura. La Commissione ha aperto un bando da 230 milioni di euro nell'ambito di Horizon Europe. Le risorse finanzieranno 10 aree di ricerca dedicate alla biodiversità, dallo studio degli effetti delle sostanze inquinanti sugli ecosistemi al rapporto tra salute umana, animale e ambiente. L'obiettivo è quello di trasformare i risultati scientifici in strumenti utili per proteggere acqua, territorio e sicurezza alimentare. In Italia intanto il verde diventa il colore dell'ascolto. Fino al 10 ottobre tecnici della riabilitazione psichiatrica e cittadini partecipano alla campagna nazionale Tutte le voci del verde. Basta indossare una sciarpa, una camicia, un altro capoverde per sostenere un messaggio preciso. Le persone che vivono un disagio mentale devono essere coinvolte nelle decisioni sui propri percorsi di cura. Parlare apertamente di salute mentale aiuta inoltre a combattere lo stigma e favorisce interventi più tempestivi. Infine, l'Angola rafforza la lotta alla dracunculiasi, conosciuta come malattia del verme della Guinea. Ministero della Salute, Organizzazione Mondiale della Sanità, comunità locale e Carter Center stanno potenziando la sorveglianza e l'accesso all'acqua sicura nelle province di Cunene. Il traguardo nazionale è ottenere entro il 2030 la certificazione di paese libero dalla malattia. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
2: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri, portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
3: suonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, ben trovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità quotidiane. E allora partiamo subito con la prima novità del giorno: Daniele Tosco, nuovo singolo, Conflitti.

saranno suonati Daniele Tosco con il singolo che anticipa quello che sarà il suo album. L'album si chiamerà Paura. Conflitti invece è il titolo di questo singolo, un brano sulla lotta per la propria identità in mezzo al grande rumore che fa il mondo. Saranno suonati spazio anche a Gianluca Moruso, Pura Così.

0: No impazzire.
1: Pura così, questo è il singolo di Gianluca Moruso. Dopo la samba della caccia esce questa nuova canzone che racconta del disagio con la musica, una situazione complicata. C'è anche Davide Buzzi a Saranno Suonati, Matt

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Il nuovo singolo di Davide Buzzi in promozione a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. E a chiudere

0: Alessia Di Marcello in arte Sturzi con Vino Rosso, oggi completa la lista dei brani targati Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna in radio domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati, saranno suonati.
2: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
9: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca nella ripresa. Dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
8: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà a ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane e il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo

0: oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di cui il ragazzo di Rosario è simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente, per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elia Simer ha battuto anche il francese Alexander Müller in 2-7 con il punteggio di 6-4-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hudson per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove a contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti. Traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresenta un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Torino 104.7.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 16:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Nobel per la fisica 2026, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. L'uomo 80 anni avrebbe acquistato informazioni segrete da un ex dipendente del servizio per rivenderle nell'ambito della sua attività di consulenza. Le indagini della Procura Generale Federale sono state avviate sulla base di indizi emersi nel procedimento relativo all'imprenditrice Cristina Bloch e alla fuoriuscita di documenti dalla Cancelleria federale. 3 persone sono rimaste uccise, 3 feriti in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Bazan, nel distretto municipale di Pologovsky, ha scritto il capo dell'amministrazione filorussa sul suo canale Telegram, ha causato diversi morti e feriti. In Italia, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta, anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25, il servizio della redazione.
6: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione.

0: produzione e prezzi.
1: Una guida completa sul concordato preventivo biennale, dalle regole generali e benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato anche alla luce del decreto Omnibus. Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l'omicidio premeditato di Michael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026, che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri, portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Amen.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza. Contestato invece dalle opposizioni, una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 166 della Valchisone si viaggia a senso unico alternato per lavori a inverso Pinasca. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscati in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
10: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
9: A Bologna, nella serata di ieri, 2 uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo 2 passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi, 2 sono stati fermati.

0: dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma in egual modo sono in corso accertamenti. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre, da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo in provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro con 2 auto coinvolte. In seguito a traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Lo sport, il tennis, su consiglio del suo staff medico Jannik Sinner si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa.
2: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Stagione finita per Yannick Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre, la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
5: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bello obiettivo.
4: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
6: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sono sempre in debito con questi ragazzi.
4: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita. L'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027. Lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Pianezza in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 200 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Pettinengo e Zumaglia in orario 7:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Centesimi su un pieno da 50 litri.
9: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
8: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
9: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
8: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
9: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
8: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità. Il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondata e l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino, 104,7.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Durasi di Torino.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Giornale Radio. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,05 euro su un pieno da 50 litri.
6: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
5: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
6: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
5: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
6: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Salzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
5: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità. Il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. Più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Boogeyman.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Novara. La provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera sino alle 4:30 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: la radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Centesimi su un pieno da 50 litri.
6: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
5: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
6: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
5: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
6: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
5: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità. Il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati.
8: Ben trovati da Riccardo Pellegrini, ben trovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità quotidiane. E allora partiamo subito con la prima novità del giorno. Daniele Tosco, nuovo singolo, Conflitti.

saranno suonati Daniele Tosco con il singolo che anticipa quello che sarà il suo album. L'album si chiamerà Paura. Conflitti invece è il titolo di questo singolo, un brano sulla lotta per la propria identità in mezzo al grande rumore che fa il mondo. Saranno suonati spazio anche a Gianluca Moruso, Pura

0: No impazzir.
1: Pura così, questo è il singolo di Gianluca Moruso. Dopo la samba della caccia esce questa nuova canzone che racconta del disagio con la musica, una situazione complicata. C'è anche Davide Buzzi a Saranno Suonati, Matt

0: lontana e noi si resta qua.
1: Il nuovo singolo di Davide Buzzi in promozione a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. E a chiudere

0: altro.
1: Alessia Di Marcello in arte Sturzi con Vino Rosso, oggi completa la lista dei brani targati Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna in radio domani alla stessa ora.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
3: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi, la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti, come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa, permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
2: Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella di Iel e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
4: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il geniale e il gatto pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Sempre questa sera per lavori dalle 23.30 sino alle 5 di domani, sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Ulx e Susa Est per i veicoli in direzione Torino. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
6: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: La tua scelta vincente.
1: La forza della qualità.
0: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
2: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Smooth Night.
1: The best contemporary jazz in the world.
2: Chilling Me Softly.
0: Smooth Night.
3: I like Chilling Me Softly.
0: Smooth Night.
4: Chilling Me Softly. 3.0.
5: Un programma di Patrizio Sigona.
6: Happy birthday.
7: Beba. Grazie. Grazie. Grazie. Non dovevate. Non dovevate, ma insomma, mi sento emozionato. Ma guarda, regia! Ma certo le pensate tutte, ma tutte le pensate. Comunque grazie, grazie di cuore per questa bella sorpresa. Faremo una festa, saremo in 7, i Tech Six che hanno cantato per me e il sottoscritto. Beh,

0: con addirittura la chitarra niente po' di meno che Paul Jackson Jr., un ottimo singolo questa novità, ma adesso ne arriva un'altra e ce la viene a portare direttamente lei, una cantante incredibile, una voce suadente. Sto parlando di JC Soul e del suo Cool Night.
1: Hi there,

0: This is international recording artist JC Soul, and you can hear my music on Chilling Me Softly, Smooth Nights.
1: Pezzo che è appena uscito sta scalando tutte le classifiche, veramente. Kate Amon insieme a J.

0: 1971, ovviamente scritto e cantato allora da Paul Davis, Cool Night, insieme a Kate Hitman e alla bravissima JC Soul.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Sigona.

0: tutte novità, non ce n'è una che non sia un pochino datata, ma se lo succede è perché c'è un giusto motivo di farlo. Ma normalmente qui a Cilimi Softly esce qualcosa, arriva sulla mia scrivania e dopo un secondo è in onda su questa radio. Incredibile come questo ultimo singolo di André New, che si chiama Getting Down, che poi è un ossimero, perché getting sta per sollevati e down, buttare giù, decidi cosa devi fare. Le ultime novità, come ancora quella della bellissima amica Mads Johnson, che porta qui il suo ultimissimo disco, un latino tropicano in smooth jazz.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Chilling Softly, Smooth Night.

0: Davvero un gran bel pezzo questo di l'ultimo singolo di Matt Johnson, Bossa Nova Feel, pieno di ritmo tropicale, tropicano anzi. Brava, brava, brava Matt, grazie di essere un'amica di Cili Mi Soffre e di tutti noi, di tutti voi ascoltatori di questo programma. Ma le nostre novità non finiscono qua. Adesso un po' di rhythm and blues e di black music.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Apparentemente sembrerebbe un disco appena uscito, perché è stato pubblicato una sua nuova versione nel 2026, proprio a settembre. Sto parlando

0: Love, esattamente l'album aveva il titolo The Platinum Web Years 1995-2000 The Lost Monsters, uscì nel 2016 e questo brano era ovviamente all'interno You Will Never Find, cantata da Kesha Adams, questa riedizione rivista un pochino, rimpastata un attimo, perché il suo ultimo album, l'abbiamo già annunciato un po' di tempo fa, si chiama Reimagined, e lei ha rimaginato tutto ciò che aveva già prodotto. Kesha Adams, Chilling Me Softly, ma adesso un altro amico.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: vecchia nonché ultima, Michael Case con I Want to Know. E chi è che non vorrebbe sapere tutto, eh? Per esempio, cosa vorremmo sapere dell'ultimo singolo del futuro, perché uscirà a giorni ma ancora deve arrivare, album di Bonnie James, album che si chiama Sample Man. E lui ha fatto uscire, dopo la bellissima canzone con Lady Easy, anche quest'altro singolo che si chiama Storybook, insieme al grandissimo chitarrista Larry Carlton. Chi è che non lo conosce? Ha lavorato con tutti i grandi, dagli Steely Dan a Michael Jackson, insomma è inutile che stiamo a dire. Però Storybook ce lo racconta proprio lui, Bonnie James.
1: Storybook is a song that I co-wrote with a keyboard player, an old friend of mine named Phil Davis, who lives in Atlanta. Storybook è un brano che ho scritto insieme a un tastierista, un mio vecchio amico di nome Phil Davis, che vive ad Atlanta. And he sent me the chords, and then I came up with the melody, and it's always difficult to talk about inspiration, really, you know? I mean, the melodies just pop into my head. It's sort of wild. They float down from the heavens, I think. E beh, lui mi ha mandato gli accordi, poi io ho tirato fuori la melodia, e è sempre difficile parlare di ispirazione, no? Voglio dire, le melodie mi spuntano in testa e basta, è pazzesco. I then listen to it afterwards and try and think, okay, what is the vibe? What is the song saying to me, personally? And then I have to try and sort of find some poetic or clever way to communicate that to the audience. Credo che piovano dal cielo, poi le riascolto e cerco di capire, ok, che atmosfera ha? Cosa mi sta trasmettendo questo pezzo? E a quel punto devo trovare un modo poetico o intelligente per comunicarlo al pubblico. And this song, it had a sense of whimsy to it. E questo pezzo, beh, aveva un non so che di magico, di davvero stravagante. I had a visual image of a forest or something. Avevo l'immagine di una foresta con un tocco di mistero. And it also has a little bit of mystery to it. And so the word storybook popped into my head and I thought, that's it. Mi è venuto in mente storybook, libro di fiabe, e ho pensato Larry Carlton, of course, the legendary guitarist who's played on thousands of hit records, aside from being a wonderful solo artist and a member of 4Play and known for his work with Steely Dan and all of it. Larry Carlton, il leggendario chitarrista di mille successi, solista dei 4Play, noto per gli Steely Dan, insomma ha fatto di tutto, you know, just so many accomplishments. So to have him on the CD is a real honor and one of my favorite tracks on the record, Storybook, that he's on. Averlo nel CD è un onore. Storybook con lui è il mio preferito.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.

America, ma è nato in Italia. Però la sua migliore ispirazione musicale, anche oggi dopo tantissimi anni di carriera, la sviluppa tutta qua, okay? Solo l'Italia gli dà queste sonorità.

0: Neon Magic, interamente registrato in Italia presso il suo studio che si chiama, mi pare che si chiama Archeo, qualcosa del genere, ricordo vagamente queste cose. Ciao Paolo, ma adesso arriva un altro amico e sono contento di salutarlo. Si chiama Tony Gianflone Jr., anche lui è un italo-americano.
1: Hi, I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

che una volta mi ha raccontato di essere anche lui un oriundo, perché aveva i nonni che erano calabresi. Infatti il suo vero cognome originale era Gianflone, e poi Gianflone, così con questa intonazione americana. Torna con il suo singolo tutto strumentale, Twilights, che farà parte ovviamente del suo album che si chiama Tom Poems Volume 1. Tanti auguri, Tony.

0: cartona grandissima, ma che dico issima, di più di issima, issima, issima voce dalla Rhythm and Blues e della Soul Internazionale. Sto parlando di Teddy Pendergrass. Insieme a Stephanie Mills incisero questa Two Hearts, due cuori. Ma chi ce l'ha riportata è lei, è la nostra amica Lindsay Webster, dal suo ultimo album ormai uscito a inizio anno, a febbraio, che ricordiamo essere stato Music Me, bellissimo album, oltretutto non c'è un brano che non mi sia piaciuto di questo album. Ce lo ha riportato in copia anche lei, due cuori e chiaramente due voci, ed è Stocky Williams che canta questo brano insieme a Linda Webster. Stocky Williams, per chi non lo sa, è il frontman della più bella, forse una più bella gruppi di Rhythm and Blues e Mean Condition. Detto questo, noi abbiamo sempre delle persone che ci vengono a raccontare dei loro brani. Questa volta è lui, il giapponese.
1: Pianist Ray Narita enlightens the spirit with his luminous new single, Self Mastery. Il pianista Ray Narita illumina lo spirito con il suo nuovo radioso singolo, Self Mastery. A reflective cinematic journey where gentleness meets power and restraint becomes liberation. Viaggio intimo, filmico, dolcezza e forza s'uniscono, diviene libertà. Find Ray Narita's latest inspiration. Scopri l'ultima ispirazione di Ray Narita, Self Mastery.
0: Beh, si è presentato da solo, non devo aggiungere altro, solo che siamo su Chill Me Softly, Smooth Night.

0: E questa è la musica sognante, quella che mi piace a me, quella che fa chiudere gli occhi e mi fa volare, viaggiare. Quanto l'amo, è un po' chill, un po' contemporary jazz, un po' smooth jazz, un po' urban jazz, c'è un po' di tutto. Lui è Frank Sparrow, un musicista compositore norvegese, quindi europeo a tutti gli effetti, e noi abbiamo dei talenti qui in Europa, anche in Italia, spesso ve li porto. Frank Sparrow dal suo ultimo, non poteva essere altrimenti, che potevo portarvi qualcosa che non fosse l'ultima cosa di qualcuno? No, appunto. Questo singolo si chiama The Yellow Line ed è ovviamente una delle tante prelibatezze di questo menù così ricco, così gustoso ed elegante, quello di Cinemi Sotti. Ma adesso un altro amico, molto amico.
1: Hi, I am Marco Mendes and I on Soulplay on Saturday Myself is Smooth Night.
0: Abbiamo preso l'aereo e siamo andati dall'altra parte del mondo, dalla Norvegia, passando per Roma, dove sto io, siamo arrivati in Brasile, a São Paulo, dove c'è Marco Mendes.

Che coppietta, signori miei. Lei è Jasmine Ghent, più famosa come Jasmine, scritto Jazz come Jazz, Min Ghent, mancava il Min. Mentre la tromba è un altro dei tanti amici di Chili Me Softly. Sto parlando di Ilya Sirov, che ha quella tromba un po' particolare che si è costruito da sola, che è metà tromba ma anche un suono un po' sassofoniano. Comunque il sax di Jasmine Ghent accompagnata da Ilya Sirov in questo non poteva essere altrimenti.

0: violino, contrabbasso, pianoforte, sassofono. Quando la musica si fa elegantissima. Questa è la musica di Dan Crisci, suo ultimo Mirage. E io non scherzo quando dico che ho la scrivania piena, ma più che la scrivania, devo dire la verità, la mia email piena di musica, perché siete voi, voi artisti, che me la mandate tramite ovviamente il mio indirizzo email, come ha fatto per esempio Dan Crisci, ma come ha fatto anche Mimmo Cappuccio del gruppo Cappuccio Collective Smooth, che abbiamo conosciuto quest'estate. E a proposito di questo, caro Mimmo, ti volevo chiedere, nel brano che tu mi hai inviato, You Know Me Better, ma oltre ad Annina c'è Nico Rezenge che canta, non hai una versione con solo Annina? Io l'ho sentita, forse era live. Comunque, è vero che c'è una doppia versione o no?
1: Carissimo Patrizio, intanto grazie. Versione con la voce maschile, che è un duetto, un featuring con Nico Rezenge, che è brasiliano, con il quale noi abbiamo realizzato un paio di brani del disco, perché poi siamo stati in Brasile al Blue di Rio de Janeiro, abbiamo suonato insieme a Nico. Quindi voglio dire, Nico è un artista brasiliano poco conosciuto in Italia, ma molto molto conosciuto in Brasile, insomma. È venuto anche qui in Italia un paio di volte. L'anno scorso abbiamo suonato insieme al Jazz Festival di Otranto. Quindi l'unica versione è questa qui.

0: Allora, un grosso grazie a Mimmo che ci ha chiarito questa cosa. Quindi, in maniera edita, abbiamo la versione unica insieme a Nico Recenzi, che canta ovviamente con Annina Galliano, ma io ho una versione live e ve la porterò. Ma adesso passiamo a un altro amico, ve l'ho detto prima, è sempre lui, è Ilia Sero.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

0: spesso presente nelle canzoni di altri. Il nostro amico Ilya Serov è la sua tromba, e anche qui, in questo disco di Philip Doc Martin, Chill Bill, questo è il nome, Chill Bill, è l'ultimo singolo insieme al trombettista Ilya Serov, Philip Doc Martin. Mi ricorda qualcosa questo brano? All'inizio hanno cominciato a fare In un mondo che... vi ricorda anche qualcosa anche a voi? Non so, è di Lucio Battistiana memoria, eh? In un mondo che non ci vuole più il nostro caro angelo. Un altro amico, Juan Carlos Mendoza, insieme a Rocco Ventrella.
1: Hi, I'm Juan Carlos Mendoza, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: il bravissimo bassista che suona insieme all'italiano Rocco Ventrella il suo sassofono in questo singolo che si chiama There Will Always Be. È un'altra delle tante novità che potete riascoltare, lo sapete, sulla piattaforma di SoundCloud. Ogni puntata di Chilling Me Softly Smooth Night la trovate su SoundCloud.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina.

Sanremo 360 gradi. Perché l'ha intitolato così? Perché al suo 45esimo anniversario di carriera ha voluto fare un brano a 360 gradi, tutto in smooth jazz, contemporary jazz, come anche questo di Art Sherwood Jr., che si chiama Ray Ray.

giuro che non l'ho fatta apposta. Ci facevo adesso caso, guardando ovviamente la scaletta del programma di oggi, dico guarda che strano, c'ho due bassisti a distanza di un brano l'uno all'altro, e cioè l'abbiamo ascoltato prima Juan Carlos Mendoza che ha suonato un brano che si chiama There Will Always Be, il posto dove mi piacerebbe essere sempre. E adesso arriva Charles Murray, che è un altro bassista, con un brano che, guarda come si chiama, I'll Be There. Ci voglio stare.

0: di questa playlist, di questa scaletta della puntata di oggi. Puntata particolare perché chiaramente piena di amici mi sono venuti a trovare e a festeggiare, vero? Perché io vi devo dire grazie.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Grazie. E su questa bellissima Happy Birthday to You ti ringrazio. Dimentichiamo subito che abbiamo fatto 70 anni, va bene, ne abbiamo 2 da 35, va bene? Abbiamo 2 da 35, decidiamo così. Grazie a tutti e andiamo a concludere. Questa era Chill Me Softly Smooth Night, programma che vi tiene compagnia tutte le settimane da questa radio, sempre allo stesso orario. Tutta la migliore musica smooth jazz e contemporary jazz, tutte le novità che escono ve le porto qui all'ascolto. Spero vi possa piacere e voglio ringraziare sempre voi ascoltatori che mi dicono essere sempre di più. Ma che bello! Vuol dire che la mia passione, il mio lavoro, in qualche modo viene ricambiato. Detto questo, Patrizio Sigona vi ringrazia, vi rimanda ovviamente alla prossima settimana con una nuova puntata di Chill Me Softly Smooth Night 3.0, perché vi ricordo siamo arrivati alla terza stagione, tutta di seguito di questo programma sempre più famoso. Detto questo, un abbraccio forte, un bacio alle mie ascoltatrici e un ciao a tutti.
2: Avete ascoltato
3: Chilling Me Softly
4: Smooth Night,
3: un programma di Patrizio Sigona.
5: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: should be happy.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Torino 104.7.